0: Boss, Kana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.